kahlela ingubo mlaleli kahlela ingubo kahlela kahlela kahlela kahlela ingubo mntaka mama emajaldini mabavuke bente kuleli khaya kuvukwe emekoyi mabanyakaze bente emahotela kona kwalani hey bakithi emahostela wenzizwa zinsizwa mahostela sekunjalo kuyaphalazo.